0: muli.
1: Così?
0: Come mate? Della quarantena? Bargami il signor. No, tocca il bottone, ombre, non mi tocca il bottone mai.
2: Ma.